questa dimostrazione. Ora, potrebbe essere una cosa che mi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad.